0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.